Elle a un fol, e in a sale mala la fol e in a mazzo bagnino la. Haller e in a mazzo bagnino la. Denis, How dang my letters. A lady.